0: sa storici ostemo un po', e io non ho posto tempo un po', e ne sogniamo, che ne sogniamo, per marcio chi lo resto là, marme che sa storici ostemo un po', e io non ho posto tempo un po', e ne sogniamo, che ne sogniamo, per marcio chi lo resto là.
1: Danku Rádió. Tisza Füreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: poi corci un tasso. E ci siamo chinci, a pari a sciacquolmici.
1: Best, buttarsi, hola!